0: จะตัดไปแล้วเป็นตัวผมจะติดไฟไม่หมดแต่หนึ่ง
1: Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artifato. Artif